Alô? Ehi, ma ne di che do chi mere? Ehi, ma ne we che le pemghe no? E gani hua ina ni hi ne ku? Adi kwe bo ikuku nziri tozi biko hapo kana anya kawo.